Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye be be na eko. Funny stories and feelings na. Esu mi sabe so. Me siam.